se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Dec Alexenia tradiu a misu de ce che l'istoria se tracta.
1: Also, la istoria anscheiva con la Juna, la Welp, ce vive ein Inuit, schon de piccola exista. Et ella o acit mein fitch bilo, ad un knosche su contorn, aber ella o ein su intern, ce di, io zu nos semiu un dretch de Cesa. Zu cu folla la decisione de dun curi su vair de Cesa, et sun quella via imprendla dun knosche al lupo, al luf. Luvoni alla cerca del neve di Cesa, aber io le sbedisce jampla in quei neve di Cesa, ne, no quel se sampla.
0: Ed il messaggi del codice è buono che per noi spignetz, se co vale come messaggi del codice sulle nebles e per noi scherci.
1: Da me è importante, c'è in Svezia forse tra squai con bici non svai in un comune, ci è proprio, ci vale la pena di mirare del, di rispettare, di celebrare tutto il differente di dat, di avere in te la vesta, vers nismo.
0: Pia Maio El Mond, Erviva Seels, Vesile Bellezia, Assagis Toleranz in Kunlauter.
2: Las Minutas Romanchas. Yeah.